emozionante. Una canzone. It must have been love. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Let's go to the car. Radio Caffè, perché

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

non so come cercarti.

0: e altre città d'Italia ascoltano in questo momento Radio Caffè, le più belle canzoni alla radio, in DAB, FM e in streaming.
1: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 6h01.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi per quello che è il nostro consueto viaggio dal lunedì al sabato con tante notizie all'interno del nostro magazine e con tanta musica. Vi è mai capitato, cari amici, di passare 10, 20, 30, un'ora, non lo so, minuti, ore, giorni a scegliere qualcosa da vedere, poi siete talmente stanchi che spegnete tutto? Ecco, c'è proprio un nome che oggi si dà a questa indecisione, a questo non saper prendere una decisione, a non saper fare una scelta.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Capita un po' a tutti di dover decidere determinate cose, davanti abbiamo un bel po' di opportunità e non sappiamo effettivamente quale strada prendere, cosa dobbiamo scegliere, cosa è meglio per noi. Un po' tutti, no? Abbiamo questa fatica di decidere. Questo si chiama decision fatigue, ovvero la stanchezza decisionale. Gli psicologi hanno spiegato che la nostra capacità di scegliere funziona un po' come un muscolo. Più la usiamo durante la nostra giornata, più si affatica, ed è per questo che magari dopo ore di lavoro, notifiche, email, shopping online, scelte continue, anche decidere cosa mangiare oppure cosa vedere in televisione può sembrare una missione impossibile. Il problema è proprio che viviamo in un mondo che oggi ci offre delle possibilità

infinite, cioè paradossalmente abbiamo troppe opzioni e queste troppe opzioni possono renderci più insicuri, meno soddisfatti. Ecco, forse non siamo diventati più indecisi, forse siamo semplicemente sommersi da un numero di scelte infinite e il nostro cervello non le ha mai dovute gestire, non ne ha mai avute così tante, quindi esce il fumo dalla testa e non sappiamo effettivamente quale strada prendere.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Cos'è che mangiate di norma la sera? Dei pasti normali, no? Chi va per la carne, chi va per un'insalatina, chi va per la pasta, sono queste le cose che si mangiano normalmente di sera, il pesce. Invece provate ad immaginare la nuova tipologia di cena, cornetto e cappuccio alle 8, alle 9 di sera. Non è una giornata iniziata malissimo, ma è una nuova tendenza che sta esplodendo partendo dai social e ha preso un bel po' di persone in diverse parti del mondo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

se avete mangiato almeno una volta nella vita, perché ne avevate voglia, alle 8-9 di sera il cornetto e il cappuccio, sappiate che non siete strani, anzi è una nuova tendenza che sta esplodendo un po' in tutto il mondo. Tra l'altro hanno dato anche un nome, si chiama Brinner ed è l'unione della parola breakfast e dinner. In pratica sempre più persone stanno scegliendo proprio di consumare degli alimenti tipici della colazione durante la cena. Questo fenomeno è nato all'estero e sta arrivando anche in Europa e racconta qualcosa, se vogliamo, di più profondo, no, delle nostre abitudini, perché oggi gli orari tradizionali stanno saltando, lavoriamo proprio in modo diverso, viviamo in modo diverso e per fine pasto magari non seguiamo più la stessa logica, abbiamo delle altre esigenze. Ma è un po' come vedere anche nel mondo del clubbing, sta esplodendo, no, il soft clubbing, si sono fatti tanti eventi mattutini, invece del gin tonic si beveva il cappuccino. Poi c'è chi anche si prende il gin tonic alle 10 di mattina, ma la maggior parte delle persone opta per il cornetto e per il cappuccino. Quindi stiamo rivoluzionando un po' il nostro tempo, stiamo smettendo di sentirci obbligati a fare le cose negli orari stabiliti da lì.

Dobbiamo andare in Giappone, dove un gruppo di ricercatori, pensate, sta lavorando ad un trattamento sperimentale che punta a contrastare una delle principali cause di morte nei gatti, che è l'insufficienza renale cronica. L'obiettivo è proprio quello di migliorare drasticamente la qualità e la durata della vita dei felini. Ovviamente bisogna prenderla con le pinze, no, questa cosa, perché si tratta di un progetto in fase di sviluppo, quindi è giusto mantenere prudenza, aspettare delle conferme definitive, no, dalla comunità scientifica. Però i risultati preliminari stanno attirando grande attenzione nel mondo, e lo stanno facendo anche per milioni di proprietari di gatti nel mondo. Tutto questo, se dovesse funzionare, potrebbe significare una cosa sola: più anni da trascorrere insieme, no, ai propri animali. E chiunque abbia avuto o ha un gatto sa perfettamente una cosa: il problema non è mai pulire la lettiera, dare loro attenzioni, è il tempo con i nostri animali, che sia un gatto ma anche un cane, in questo caso un canarino, tutti gli animali che possiamo avere all'interno delle nostre abitazioni, il tempo con loro passa sempre troppo in fretta.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Mi raccomando, non mancate, fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio Caffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
10: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 7h58.
1: Mangemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code per un incidente tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia. Rallentamenti poi per il traffico intenso sul tratto Padova-Venezia della A4 tra Innesto A13 e tangenziale di Mestre verso Trieste. E sulla tangenziale di Mestre incolonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
5: Per tutto il giorno.
4: Sempre e solo su
6: Radio CAV.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
8: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, il est 9h03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
8: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. E per un altro incidente, rallentamenti verso Milano tra Verona Est e Verona Sud. Segnalate ancora code per traffico intenso sul tratto Padova-Venezia della 4, tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste e tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre in colonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e innesto A27 in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
11: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
12: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio,
0: ascolta Antonino.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonio.

0: conto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova permangono code per incidente tra Brescia-Est ed Esenzano in direzione Venezia. Per un altro incidente rallentamenti tra Verona-Est e Verona-Sud in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre ancora code per il traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Apriamo una finestra sui cantieri notturni a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina. Sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Mira-Auriago in direzione Trieste. Entrata alternativa Mirano-Dolo. Inoltre dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani resterà chiuso per un altro cantiere notturno l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Sarà possibile utilizzare lo svincolo autostradale di Padova-Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
6: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
7: Per tutto il giorno.
6: Sempre e solo.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Parole ed emozioni con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:02. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa.

0: canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
1: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Sempre verso Venezia permangono rallentamenti per incidente tra Brescia Est ed Desenzano e in direzione Milano per un nuovo incidente code tra Soave e Verona Est. Vi informiamo che a partire dalle 21.30 di oggi e fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Mira-Oriago in direzione Trieste. Inoltre dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domani resterà chiuso per un altro cantiere notturno l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Bentornata a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, ancora una volta al macchiatone di Radio Caffè. Buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora Serenella, il disturbo bipolare. Tante volte ne sento parlare, quella è una bipolare, quello è un bipolare. Che cosa vuol dire?
1: Hai ragione, beh, hai detto una cosa molto giusta quando l'hai presentato dicendo che non sappiamo cos'è e che ne parliamo così.
0: Esatto.
1: Mentre il disturbo bipolare è un disturbo mentale che ha molta importanza. Ne abbiamo sentito parlare anche con persone famose come ad esempio Selena Gomez, che ha detto: saper aiutare sempre chi ce l'ha, io cerco di conoscere quanto più possibile sulla mia malattia e questo mi tranquillizza molto. Quindi abbiamo Mariah Carey, Tim Burton, insomma abbiamo molti personaggi che hanno confessato di avere questo tipo di disturbo e naturalmente è una cosa importante perché è un disturbo dell'umore, cioè ha due poli opposti, o troppo alto o troppo basso, e in questo disturbo, essendo in questa maniera, in queste due fasi opposte, diventa ancora più complicato. Allora c'è una fase depressiva dove la curva scende molto e una fase maniacale dove sale molto, quindi è un disturbo che è molto invalidante, ma più che altro è molto subdolo, perché non è che sempre si manifesta in maniera conclamata. E poi la persona quando è in fase maniacale si sente bene, capisci? Quindi non è convinta di stare benissimo, quindi non si cura e di conseguenza è sempre peggio, ecco.
0: Ho capito.
1: Poi abbiamo la fase depressiva, che invece è triste, ha pensieri magari anche suicidi, non è facile da captare. La cosa più importante è riuscire a capirlo, andare da qualcuno, specialmente uno psichiatra, perché deve essere curato con farmaci e con psicoterapia. Quindi è importante riconoscerlo ed è importante farsi curare.
0: Grazie Serenella, buona giornata, a presto. Buona
1: giornata. A voi, ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
1: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Situazione difficile in questi minuti lungo la A4 Brescia-Padova, dove un nuovo incidente sta provocando code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Vi ricordiamo che sempre per incidente si registrano lunghe code sempre in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campagna, con chiusura temporanea delle entrate di Sirmione e Peschiera. E ancora per incidente, ma per chi viaggia verso Milano, code per 7 km tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Diamo un'occhiata anche ai giornali del Veneto. Salvini, bene l'inchiesta su di me, uscirà la verità, lo scrive il Gazzettino. Schianto, un morto e 5 feriti, lo scrive la Tribuna, coppia pestata giallo ad Abano il Mattino. E poi Corriere delle Alpi, caso Del Ponte, rinunce e insulti. L'Arena, caldo 38 gradi, rischio blackout, lago ai livelli minimi. Mose a rischio senza pulizia, lo scrive La Nuova di Venezia e Mestre. Il Corriere del Veneto fa una pagina d'apertura, Veneto e Corriere legati da 150 anni, digitale e intelligenza artificiale, pronti alle sfide del futuro. Questo è ieri l'incontro alle Ippocratie Vecchie di Venezia, dove c'è stato anche il presidente che di RCA che ha parlato, e un po' tutti, il presidente della Regione Veneto, il sindaco di Venezia e tanti altri, e il direttore del Corriere. E poi Affa Bollino Rosso e allerta idrica, lo scrive proprio il Corriere del Veneto. Insomma, il caldo impera in questi giorni.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: Cari signori, care signore, la pressione fiscale è salita, ma a pagare le tasse sono i grandi, cioè nel senso quelli che hanno una produzione più vasta, quelli che producono più ricchezza, almeno così. Adesso ce lo faremo spiegare da Paolo Zabeo della CGA Mestre, quindi rimanete con noi, tra poco il tema di oggi. Intanto bella musica su Radio Caffè.

0: Buongiorno e bentornato a Paolo Zabeo della CGA Mestre. Paolo, buongiorno, bentornato. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, senti, eccoci.
0: Eccoci. Allora, si parla di tasse oggi, ma soprattutto di pressione fiscale, che è notevolmente aumentata, ma a pagare non sono, come spesso capita, i piccoli, il ceto medio, le famiglie. C'è qualcun altro che deve mettere le mani in tasca. Di che cosa si tratta?
1: Allora, intanto va detto che quest'anno la pressione fiscale è destinata a sfiorare il 43%, quindi uno dei livelli più elevati di Europa. Rispetto a 4 anni fa, quando è iniziata questa legislatura, è aumentato di 1,2 punti percentuali, quindi è tanta roba. Allora la domanda che ci siamo posti è: ma chi è che ha pagato di più? E siamo andati a vedere un po' i conti. Ebbene, abbiamo scoperto che per quanto riguarda le famiglie e le piccole microimprese, quindi artigiani, esercenti, piccoli commercianti, le tasse in questi 4 anni sono diminuite di 33 miliardi di euro. E quindi chi è che ha pagato di più? Hanno pagato di più le banche, le assicurazioni, le grandi imprese, alle quali sono state sospese tutta una serie di voci di costo che erano prima deducibili, hanno abrogato tutta una serie di altre misure a loro vantaggio, e soprattutto per il fatto che in questi ultimi 4 anni la banca occupazionale, cioè il numero di lavoratori in Italia, è aumentato di 1.200.000 unità. Quindi vuol dire che abbiamo 1.200.000 persone in più che in questi ultimi 4 anni hanno pagato IRPEF e contributi previdenziali. Questo, mettendo tutto assieme, si giustifica il fatto che la pressione fiscale è in aumento, ma fortunatamente per le piccole imprese e soprattutto per le famiglie il peso fiscale è diminuito.
0: Beh, mi sembra un'ottima, cioè è un trend comunque che va avanti, spero, no? Che dopo si riprende.
1: Sì, va avanti, ovviamente si poteva fare di più, si poteva fare meglio, ci mancherebbe, però questo è un segnale di giustizia fiscale, nel senso che finalmente sono, praticamente si fanno pagare i grandi, coloro che hanno le grandi ricchezze, le grandi redditi, certo. E quindi sostanzialmente insomma si diminuisce invece il carico fiscale sui piccoli.
0: Tanto restano ricchi lo stesso, quindi lo stesso infatti esatto. Potessimo noi. Grazie davvero Paolo Zabeo di CGA Mestre, buona giornata.
1: Grazie a voi.

Per quanto riguarda lo sport, a parte il calciomercato mondiale, Ronaldo risponde a Messi con 2 gol, unico sempre a segno in 6 edizioni, infatti CR e 6, titola il Corriere dello Sport, mentre sugli altri giornali il mondo ai piedi dei fantastici 4, i calciatori più importanti del mondo, che sono Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, pazzeschi. E poi Conte sulla Gazzetta dello Sport: è pronto, missione Club Italia, si tratta con Maldini. Vediamo, insomma, la Serie A convinta, Antonio è il CT giusto e vedremo che succederà. Chissà chi ci faccia vincere intanto i mondiali, soprattutto che ci faccia qualificare agli europei e vincere gli europei, e poi i mondiali, sì, no? Cioè, forse è un po' troppo avanti. C'è tempo comunque, abbiamo tante cose da vedere prima, chissà quante cose succederanno prima di allora. Andiamo avanti, che c'è bella musica qui da noi.

Termina qui la puntata. Sapete che stiamo preparando la sessione estiva che si avvierà praticamente da venerdì 26 e poi per 10 giorni sarà il meglio del macchiatone, ma non vi lasciamo, siamo qui su Radio Caffè e poi il sabato c'è il meglio, ma come vi ho detto saranno 10 giorni di meglio. A domani!

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, situazione in leggero miglioramento sulla Brescia-Padova in questi minuti. È infatti stato risolto l'incidente avvenuto tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia. Permangono code in smaltimento per il traffico accumulato, riaperte anche le entrate di Peschiera e Sirmione chiuse in precedenza. Risolto anche l'incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est, sempre in direzione Venezia, con il traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente, mentre ancora lunghe code per incidente si registrano invece tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Vi informiamo che a partire dalle ore 21 di domani e fino alle ore 6 di venerdì rimarrà chiuso per lavori l'allacciamento tra l'A31 della Valdastico e l'A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in A4 sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Radio Caffè Local News. Local News.
3: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. La cronaca: la polizia di Stato della provincia di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 52 anni, originario della provincia di Caserta, con risalenti precedenti di polizia per detenzione illecita di arma da fuoco. Le attività investigative sono state avviate dal commissariato di Chioggia al fine di verificare alcune acquisizioni informative concernenti presunte intimidazioni rivolte dall'indagato ad altri soggetti con l'utilizzo di un'arma. I preliminari approfondimenti hanno consentito di ritenere fondata la veridicità delle informazioni iniziali e di valutare conseguentemente l'opportunità di svolgere una perquisizione d'iniziativa nei confronti del soggetto, d'intesa con la Procura della Repubblica di Venezia. I carabinieri della stazione di Mestrino in provincia di Padova hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia un 17enne ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Infatti si sono verificati presso un'abitazione privata a Mestrino. Un uomo ha contattato telefonicamente la locale stazione dei carabinieri chiedendo l'intervento di una pattuglia dopo aver scoperto un quantitativo di stupefacenti all'interno della camera da letto del figlio. Il giovane, vistosi scoperto dal genitore, si è subito disfatto dell'involucro lanciandolo dalla finestra e si è scagliato contro il proprio padre aggredendolo. Il tempestivo intervento della polizia, già impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha permesso di bloccare il giovane e, riportando alla calma la situazione, quindi di recuperare l'involucro al cui interno sono stati rinvenuti appunto circa 35 grammi di hashish. A Padova un uomo colpisce la compagna con ripetuti pugni alla testa e la minaccia brandendo un paio di forbici, dicendole che le avrebbe conficcate in testa. La donna riesce a fuggire in strada, chiama il 113, l'immediato intervento delle volanti. Il pubblico ministero dispone quindi l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare per il 51enne padovano, già destinatario di 2 ammonimenti del questore per violenza domestica, rispettivamente notificati nel mese di maggio del 2026. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
2: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Causa del traffico intenso, code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Verso Venezia, rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera e tra Somma Campagna e Verona Sud. Dalla mezzanotte di domani fino alle 17 di domenica 28 giugno sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Sirmione in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Causa del traffico intenso, code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Verso Venezia, rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera e tra Somma Campagna e Verona Sud. Dalla mezzanotte di domani fino alle 17 di domenica 28 giugno sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Sirmione in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

vestito con la tua allegria. So che dentro al tuo amore io entro come un naufrago in punta di piedi, per sentire quello che senti, per vedere quello che vedi.

a volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Café, il est 16h01.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si segnalano rallentamenti con code in direzione Milano nel tratto tra Montebello e Verona Est, in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud e tra Padova Ovest e l'allacciamento con la 13. Dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dà la A13 con provenienza Bologna immette sulla A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Miera Oriago in entrata in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Cafè. Intervento dei vigili del fuoco alle 22 di ieri per un incidente stradale accaduto tra due autovetture, di cui una capovolta in via Postioma nel comune di Trevignano in provincia di Treviso. Un uomo di 66 anni a seguito del grave incidente è deceduto e altri 7 sono invece rimasti feriti. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna è intervenuta per liberare i feriti dalle lamiere e quindi affidarli alle cure del personale sanitario del SUEM 118, presente anche con l'elisoccorso. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi in via definitiva il progetto di legge numero 24 per il riconoscimento e la valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti nel mondo della storia, della cultura e della politica, della scienza e della spiritualità del Veneto. La nuova legge punta a garantire la conservazione e la fruizione pubblica di quei luoghi intimi e quotidiani in cui hanno operato le grandi personalità della terra veneta. L'obiettivo è duplice: tutelare la memoria identitaria e trasformarla in una leva di sviluppo economico per il territorio, valorizzando in particolare i comuni medio-piccoli attraverso il turismo d'eccellenza. Il Comune di Padova aderisce ad Alberi per la Pianura Veneta, l'iniziativa promossa dalla Regione del Veneto con il supporto di Veneto Agricoltura per favorire l'aumento del patrimonio arboreo e la diffusione di alberi e arbusti autoctoni nella Pianura Veneta. Attraverso il progetto i cittadini residenti a Padova potranno prenotare in forma gratuita fino ad un massimo di 10 piante da mettere a dimora in spazi verdi privati idonei. L'iniziativa vuole contribuire alla qualità ambientale, alla biodiversità e alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, coinvolgendo direttamente le comunità locali nella cura del territorio. La prenotazione deve essere effettuata online attraverso il sito internet alberiinpianura.it. Nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Veneto e risposte efficaci alle sfide per le aziende che devono affrontare accorciando le distanze tra le istituzioni e i territori. Sono questi i principali obiettivi del roadshow di Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, insieme per il futuro delle imprese, che oggi ha fatto tappa a Venezia, dopo Roma, Cagliari, Bologna, Firenze, Bari, Torino e Napoli. L'appuntamento ha visto riunirsi numerosi rappresentanti del mondo dell'imprenditoria locale ed è stata l'occasione per rafforzare il dialogo e l'interazione con le aziende del territorio veneto, con lo scopo di sostenere le priorità strategiche della Regione Veneto e di tutto il Paese, guardando a specifiche aree di intervento definite dall'accordo firmato a Roma dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini e dall'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scanapieco. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste. Il traffico intenso in direzione Trieste provoca code tra Meolo Roncade e Cessalto. Sempre sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, traffico intenso con rallentamenti in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Verso Milano, rallentamenti tra Somma Campagna e Sirmione e tra Verona Est e Verona Sud. Torniamo ad anticiparvi che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste con deviazione su Mirano Dolo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè Love Emotion.

suoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando.

0: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con Radio Caffè. Ogni momento. Ogni momento. Ogni momento. È quello buono.
1: Radio Caffè, il è 17h58.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
5: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste, traffico intenso e code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Restiamo sulla 4 sul tratto Brescia-Padova, sempre a causa del traffico intenso. Si verificano rallentamenti in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud, in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano e tra Verona Est e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Verso Padova, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Marghera. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, sempre sulla tangenziale di Mestre, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste, con deviazione su Mirano Dolo. Dalle 22 alle 5.30, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A13 con provenienza Bologna immette sulla A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Non bastava Trump, ci si è messo anche Rutte, il segretario generale della NATO, ha detto: ma perché si lamenta il presidente americano? E dall'Italia durante la guerra sono stati fatti atterrare e anche decollare 500 voli che andavano verso il Golfo, voli militari americani. E ce ne sono stati 5.000 da tutta Europa, quindi ognuno ha fatto il suo dovere. Apriti cielo, ovviamente, perché l'Italia ha sempre detto di non aver appoggiato con nessuna delle basi sul nostro territorio l'azione militare americana e israeliana. E le opposizioni, giustamente, dal loro punto di vista, hanno detto: bisogna fare chiarezza, o mente Rutte o mente la Meloni, e con lei Crosetto e Tajani. Crosetto ha subito smentito, ha detto: no, ma è del tutto fallace la ricostruzione di Rutte, noi abbiamo soltanto offerto supporto logistico per quelle che erano voli di aerei che non compivano azioni militari cinetiche. Chi ha detto la verità e perché Rutte ha avuto, se è stato lui, questa scivolata? Perché è voluto intervenire? Dato che, come gli ha fatto notare proprio Crosetto, il segretario generale della NATO non c'entra nulla con la guerra scatenata da Trump e Netanyahu contro l'Iran. Sarà possibile saperlo nelle prossime ore, perché sorte vuole che Meloni partecipi al vertice delle 5, i 5 paesi europei a favore dell'Ucraina, dove si collega da remoto anche Rutte. Prevedibile un colloquio agitato.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo della 4 Venezia Trieste, dove il traffico intenso provoca code verso Trieste tra Meolo Roncade e Cestalto. Sempre sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, rallentamenti tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. In direzione Padova, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sempre sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste, con deviazione su Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Caffè Local News. Local News.
8: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. La cronaca: la polizia di Stato della provincia di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 52 anni, originario della provincia di Caserta, con risalenti precedenti di polizia per detenzione illecita di arma da fuoco. Le attività investigative sono state avviate dal commissariato di Chioggia al fine di verificare alcune acquisizioni informative concernenti presunte intimidazioni rivolte dall'indagato ad altri soggetti con l'utilizzo di un'arma. I preliminari approfondimenti hanno consentito di ritenere fondata la veridicità delle informazioni iniziali e di valutare conseguentemente l'opportunità di svolgere una perquisizione d'iniziativa nei confronti del soggetto, d'intesa con la Procura della Repubblica di Venezia. A Padova un uomo colpisce la compagna con ripetuti pugni alla testa e la minaccia brandendo un paio di forbici, dicendole che le avrebbe conficcate in testa. La donna riesce a fuggire in strada, chiama il 113, l'immediato intervento delle volanti. Il pubblico ministero dispone quindi l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare per il 51enne padovano, già destinatario di 2 ammonimenti del questore per violenza domestica, rispettivamente notificati nel mese di maggio del 2026. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi in via definitiva il progetto di legge numero 24 per il riconoscimento e la valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti nel mondo della storia, della cultura e della politica, della scienza e della spiritualità del Veneto. La nuova legge punta a garantire la conservazione e la fruizione pubblica di quei luoghi intimi e quotidiani in cui hanno operato le grandi personalità della terra veneta. L'obiettivo è duplice: tutelare la memoria identitaria e trasformarla in una leva di sviluppo economico per il territorio, valorizzando in particolare i comuni medio-piccoli attraverso il turismo d'eccellenza. Nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Veneto e risposte efficaci alle sfide per le aziende che devono affrontare, accorciando le distanze tra le istituzioni e i territori. Sono questi i principali obiettivi del roadshop di Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, insieme per il futuro delle imprese, che oggi ha fatto tappa a Venezia, dopo Roma, Cagliari, Bologna, Firenze, Bari, Torino e Napoli. L'appuntamento ha visto riunirsi numerosi rappresentanti del mondo dell'imprenditoria locale ed è stata l'occasione per rafforzare il dialogo e l'interazione con le aziende del territorio veneto, con lo scopo di sostenere le priorità strategiche della Regione Veneto e di tutto il Paese, guardando a specifiche aree di intervento definite dall'accordo firmato a Roma dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini e dall'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scanapieco. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
7: Radio Caffè Local News.
6: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, vi segnalo in apertura code per incidente sulla 4 Brescia-Padova, verso Milano tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. Nella stessa direzione tra Somma Campagna e Desenzano si procede lento, per il traffico intenso. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stai ascoltando Bossa e Caffè, suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 24 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, giovedì 25 giugno. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre è chiusa per lavori l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste, entrata alternativa Mirano Dolo. Sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 del mattino è chiusa l'entrata di Vicenza Est in entrambe le direzioni a causa di lavori sulla tangenziale. Inoltre, fino alle 5 del mattino, la tangenziale est di Verona è chiusa tra Poiano e Borgo Venezia in direzione di Verona Est. Infine, dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domani, chiuso per un altro cantiere notturno l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. È possibile utilizzare lo svincolo di Padova Est. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Caffè Mon Amour.
3: Anche l'amore è di classe.
0: Su Radio Caffè.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con Carta Fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita! Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit 3.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.

0: say something.
1: Midnight Special su Radio Caffè. Su Radio

0: Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Caffè.
1: Clap your hands now.

Radio Café, il est 2h02.